0: Signorina, posso offrire qualcosa da bere?
1: Comment? Non, je n'ai pas soif, monsieur, merci.
0: Mi sento un po' strano, ma io credo che l'ho già vista in qualche

Mi ritornano di notte dei pensieri tutti miei, dei ricordi dell'infanzia profumati come mai. Io ricordo la mia scuola, la mia strada, la città e le canzoni che cantavo di Trenet o di Ferrand.

rievocare ricordi vengono tutti da te, dai tuoi verdi paesaggi, i tuoi villaggi, i tuoi caffè.